Deterius ira vehementi, in amaritudine locure vehementi, fatus de materia cinis elementi, cinilis un folio due colum potenti, tu se in proprium virus apienti, su la petra ponere se